ke sarire inuko awai pana ai kaan me kinagi akena dime to andi gi patan kong raigo luo wei ko antira rikim taina meuri fm 89.9 itime to andi meri meri nipego ibukim ai bukin na pera ai kripes